Ancor vi restan molto di che temer. Potria l'inganno esser scoperto, al paragon potrebbe Megacle soggiacer. So ch'altre volte fu vincitor, ma un impensato evento so che talor confonde il vile e il forte. Ness

voce in voce tanto s'estese il maligno rumore che il re l'intese. Se ne sdegnò, sgridò nel figlio, a lui vietò di più vedermi. A me s'impone che a straniero consorte porga la destra. Io lo ricuso, ignota in anide pervenni. Tra queste selve mi proposi a metà. E fra pastori, pastorella, io mi finsi.

Megacle, un nome di quale Megacle parli? Era lo sposo questi che il re mi destinò. Dove adunque mi sai la patria?

0: se ti dicessi tutti quei che a pugnar per te vengono a gara, è un inno di Megara, vecle arco di Sparta, ati di Tebe, Erido di Corinto e fin di Creta, Licida venne.
1: Che?
0: Licida, il figlio del re cretense.

freddo non è per la mia fronte un insolito freddo. Io più sicuro mai di vincer non fui. Anelo, anzi mi sembra d'essere già nel decor. Levoli al fianco mi sento già.

0: Sì, ascolta, intorno c'ho i pazienti.
1: Il vincitor si chiede.
0: Tutto dirò, già impazienti intorno le turbe.

quello della tua fronte lascia ch'io baci e che ti stringa il seno. Felice il re di Creta che un tal figlio sortì. Se avessi anch'io osservato il mio filinto, chissà, sarebbe tal. Rammenti al Candro con qual dolore te consegnar.

0: Melchiedi. Non lo ravvisi al volto di polve asperso, all'onorate stille che gli riga la fronte, a quelle foglie che son di chi trionfa l'ornamento primiero.
1: Ma che dicesti al candro?
2: Io dissi il vero.
0: Non più dubbiezze, ecco il consorte.
1: Parlar vorrei, ma...
0: Intendo, intempestiva la presenza mia,